gente che non si sente vecchio. Immagini la ultima persona nel mondo sei tu, e quando cammini qualcosa ti tira giù, senza mano sulle spalle, senza orecchie che ti ascoltano. Stai bene, stai male, non stai niente ultimamente, stai viaggiando solo, però poi ti rendi conto che ci sono gli animali che alla fine sono la stessa cosa che le persone. De buono triste, de buono e nervoso, vuoi scappare però le tue mani non ti lasciano fare quello che vuoi, e poi provo di nuovo fino che riesci a capire chi sei nel mondo. Al fondo della tua anima sei arrivato, staccato dalla società, però finalmente sei veramente felice per la prima volta nella tua vita. Stai salendo una montagna nel fisico, nel psichico, e nei dentro ci sono un sacco di cose da pensare. Non sai dove e quando iniziare, non sei neanche arrivato.